0: oggi arriva un reggimento, oggi arriva un reggimento.
1: Sì, lei mi amico il colonnello, lei mi amico il colonnello.
0: Ma per non!
1: Ma e poi?
0: Cospetto!

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: nunzio salio, vita concede ad ambi, clemente il re.
1: Vita a noi soli, ed Anna,
0: la giusta sua condanna, subir debella.
1: E me civile tiene che viver voglia, io re.